Che olla, hanno le valica uva meglio ne, hanno le valica uva meglio ne, i che olli, au in hale au, hale ani ani.